0: Italy. Back to the 90s. Dance floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: How do you wanna sound? Welcome to the dance floor. The circle's on. The circle's on. The circle's on. The circle's on.

0: floor.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
1: Radio Dance Floor.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
4: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Fabri DJ. Check this out. Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
1: Non riuscivo perché non capivo le parole.
2: 1999.
3: This is a magic touch. You give me love. I give my love. Feels like magic. This love is magic.

0: Attenzione.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Dance floor. Turn on
4: that radio station. The sound of the 90s. Radio dance floor. You.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1998.

0: Explore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Dance Floor.
3: La radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor.
4: You know what time it is?
1: Sono le 6:02.
3: Dance Floor.
5: Your attention, please. Are you listening? Discology. Wit. DJ Max. Jimbo. Mario Bianchi.
6: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
7: Come nasce la musica dance? Vediamo un po', ve lo spieghiamo. Come nasce? Dai.
8: Welcome to Discology.
9: E comincia subito con un bel

degli anni 90, no, nuova nel senso che sono pezzi degli anni 90 e inizio 2000, ma pezzi che non abbiamo mai passato all'interno delle puntate del Discology registrate finora. Abbiamo dato il compito al Jimbo e la playlist l'ha fatta quasi tutta lui con pezzi che sono al loro

E anche il prossimo disco è del 1993, questo invece l'ha scelto personalmente il Jimbo Nazionale, perché l'ha sentito su una cassetta un giorno in macchina. No, sì, Jimbo in macchina ha ancora il mangiacassette. Vabbè, oh, è uno vintage lui, eh. Tanto lui ascolta solo musica degli anni 90, quindi del CD e della chiavetta, cioè, insomma, non è che gli servono, no? Lui ha la macchina piena piena di cassettine e ascolta solo ed esclusivamente dance degli anni 90. Come questo pezzo qua, come tutti i pezzi ovviamente che passiamo all'interno del Discology, il nostro grande regista, eh? Grazie di esistere, Jimbo, se non ci fossi tu, ai ai.

posta i suoi blocchi mixati direttamente da Milano, 5 pezzi uno dietro l'altro mixati con maestria veramente incredibile. Vedete se riuscite a riconoscerli, se no alla fine naturalmente vi do io tutte le informazioni dettagliate. Per il momento l'unica cosa che vi dico è questa: Go DJ.

5 pezzi veramente get down, devo dire, mixati con la solita maestria da Gregorio, il nostro amico ormai e collaboratore quasi fisso, direi, del programma Discology, che ci posta da Milano, ci posta i set a 3 per volta, praticamente a terne. E questo mi sa che è addirittura già l'ottavo che gli passiamo nelle puntate, quindi veramente lo ringraziamo di cuore. Bellissimo questo, composto di 5 pezzi. Il primo era Dancing in the Night del 1995 di Connie Nice, poi direttamente dal 1998 c'era Weekend di Joy, poi direttamente dagli Inferi c'erano i 666 con Dance to Disco, pezzo questo dell'anno 2000. Poi Ronnie Money con Jeffrey J e Don't You Know, sottotitolo The Devil Is Smile, 1995, e a concludere Dance Nation, titolo Sunshine, anno

ovvero Original Mix, un altro disco fantastico nella puntata nuova del Discology, il programma ovviamente tutto dedicato al sound degli anni 90. Devo fare un saluto, anzi due saluti, uno a Walter Zorzi che ci ha scritto sulla bacheca di Facebook di Discology.

specifico apparteneva all'anno di grazia 1993, il disco di KK o KK come volete voi, ma anche se lo dite KK all'inglese sappiate che questa comunque era una produzione italianissima di Giuseppe Chicco Palumbo, la prima K, e poi Marco Kenneth Rossetti, la seconda K. Era Talking About, la versione club mix per essere veramente super precisi, un altro pezzo che Jimbo ha riscoperto ascoltando alcune delle sue cassettine che ha sparse qua e là per la sua automobile, la sua autovettura. Allora abbiamo un altro ospite in questa puntata dopo aver già ospitato Gregorio Assandri direttamente da Milano. E lui invece preferisce non farci sapere da dove ci posta i suoi set. Noi rispettiamo il suo volere. In ogni caso passiamo il suo blocco mixato esattamente adesso. Lui si chiama DJ Sexy Boy e a questo punto io direi semplicemente Go DJ.

passato, direi notevole. Cominciava con un pezzo che in effetti abbiamo già passato in alcune delle puntate del Discology, che era il disco di Paul Van Dyke del 1998. Nello specifico era For an Angel 98, però vabbè, è talmente bello che qualche bissettino ci può anche stare. Invece poi gli altri erano tutti esordi totali, infatti era 7 Days and 1 Week il secondo pezzo di BBE, disco del 1996, disco fenomenale direi del 1996. Poi c'era Diamond, che originariamente era dei Via Verdi ed era anche la sigla di DJ Television, però questa è la versione remix del 1998 dei Green Street, strada verde direi. Poi c'era Blackwood 1998, anche qui con I Miss You, e poi il set si completava con Music Is My Life, che è un po' il nostro motto, devo dire, di noi di Discology e di tanti dei nostri amici e delle nostre amiche, e speriamo anche di quasi tutti voi che ci ascoltate. Music Is My Life, tipica al 1999. Un altro bel pezzo da sentire è il prossimo, quello di Me and My, si intitola Doobie Doo.

0: tutti i pezzi mai passati nel Discology. Ha scelto tutti i pezzi, ovviamente esclusi quelli dei set mixati che ci hanno mandato Gregorio e il DJ Sexy Boy. Tutti i pezzi esclusi quelli, ed escluso anche questo, che è l'ultimo della puntata di oggi, che ho scelto io
1: personalmente.
0: Anno 2002, si intitola Time to Rock. A chiudere la puntata di oggi di Discology c'è questa bomba assoluta. Lo sapete chi è lui, no? Eh beh sì, lui si chiama Gabry Ponte.

0: ciao a tutti.
1: Give me a fat man.
2: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
3: Dance Floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 7:02.
3: Dance Floor. Welcome. Anni 2000.

0: The sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni, avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. In Toscana sull'autosole code per un veicolo in panne tra Firenze Scandicci e il bivio A1 variante in direzione di Milano. Incidente sulla superstrada Firenze Pisa Livorno con incolonnamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze. Sulla 12 Genova Rosignano abbiamo code per lavori tra il bivio per la 7 di Serravalle e Genova Est in direzione di Livorno. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Radio Dance Floor. 1996.
3: 1996.

0: Dance Floor. Il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Dance floor.
3: The sound of the 90s.
4: Radio Dance Floor.
0: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione regionale.

0: C'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
1: 1995.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese code per lavori tra il bivio per la 36 Piedemontana e Gallarate in direzione Varese. Passiamo in Toscana sull'Autosole con code per lavori tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Milano. Proseguendo nella stessa direzione troviamo un veicolo in panne con incolonnamenti tra Calenzano e il bivio a 1 variante. Disagi per un incidente sulla 13 Bologna-Padova con code tra Ferrara Nord e Altedo in direzione Bologna. Passiamo alla 14 Adriatica con incolonnamenti per un incidente tra Civita Nova Marche e Porto Sant'Elpidio in entrambe le direzioni. Infine in Campania si registrano code per un incidente sulla tangenziale di Napoli tra Agnano e Fuorigrotta in direzione Capodichino. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI. Radio Dance Floor.

0: flore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Dance floor. Turn on
3: that radio station. The sound of the 90s. Radio Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Coda di 5 km in Liguria sulla 10 Genova, 20 miglia per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. Un chilometro di coda sulla 1 Bologna-Firenze per un mezzo in panne tra il bivio per la variante di Valico e Badia in direzione Firenze. Traffico bloccato sulla 14 Adriatica tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche per consentire le operazioni di recupero di un mezzo incidentato in direzione Ancona. E sempre verso Ancona, altre code di 3 km tra Fermo e Civitanova Marche per un incidente. Di 2 km da Grottammare e Pedaso per lavori e di 1 km tra Pescara Nord e Pineto e di seguito tra Pescara Sud e Pescara Ovest, sempre per cantieri. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Pure music, no commercials. The best of the 90s. Radio Dance.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, in Lombardia sulla tangenziale nord code per un incidente tra Sesto San Giovanni e il bivio per la Milano-Lecco in quest'ultima direzione. Passiamo alla 4 Milano-Venezia dove abbiamo code per un incidente tra Montecchio e Montebello in direzione di Milano. Sulla 1 Roma-Firenze code per un incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale. Sempre sulla 1 code per un veicolo in panne tra il bivio per la 1 Variante e Badia verso Firenze. Tra Marche e Abruzzo sulla 14 Adriatica code per lavori in tratti saltuari tra Val di Sangro e Pedaso in direzione Ancona. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario, sospesa la linea Palermo-Trapani per accertamenti dell'autorità giudiziaria nei pressi di Notar Bartolo. Possibili maggiori ritardi per i treni regionali. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Uè, ma qui è un anno che io vado avanti con sti mattoni a spaccare col martello pneumatico. Oh, ma sono stufo io. Ma cosa c'hai da suonare, Teddy?
1: Uè, Franco, cos'è che stai facendo?
0: Uè, Damianino, io sono qua in mezzo ai mattoni che sto cercando di recuperare l'attrezzatura perché il Danny ha detto che c'è da fare una puntata nuova. Ma dov'è il Danny?
1: Guarda, Franco, sta arrivando adesso con l'ape. Guarda che roba, senti che sound! Uè, Damianino, ho trovato la location per fare la nuova puntata del Crazy 90s. Ci ritroviamo sabato 10 ottobre alle ore 15.
2: Sì, Danny, ma dov'è che dobbiamo trovarci?
1: Ma non mi sbaronare, adesso c'è un sacco di cose da fare, poi ti mando la posizione.
2: Oh, Franco, ma che cosa c'aveva il Danny dentro il cassone dell'ape?
0: Uè, ma a me sembrava che avesse su una cyclette e un accumulatore elettrico. Beh. Crazy 90s, crazy.
3: 1997.

0: Mixtape.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
17: Back to the 90s. Dance Floor.

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 in punto.
1: Dance Floor.
4: Già, l'estate è ormai dall'altra parte del calendario. Ma amici, provate a dirlo a una pista da ballo, perché la dance non ha nessuna intenzione di chiudersi in un armadio in mezzo alla naftalina fino all'anno prossimo. Quindi alzate il volume, perché su Radio Dance Floor insieme a Flavio torna la Dance Floor Parade. E come sempre inizia dal riassunto delle puntate precedenti. 3 Marvin Gardens, My Body and Soul. 2 Felix, Don't You Want Me. 1 Datura, Erba del Diablo. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 19 settembre 1992. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni, e dalla somma di tutti i vostri voti, tutti

condividere con noi e con tutta la community i propri gusti in tema di podio. E allora grazie e buona giornata ad Alessandro Argelli, Andrea Riva, grazie anche ad Anthony Falletti, Antonio Caminito, David Bersari, Eric Larner, Fabrizio Abbondi e poi a Francesco Biondi, Gabriele Visi, Giovanni Palermo, Giuseppe Stocchero. Un ringraziamento anche a Giusy Favale, Luigi Mosca, Manuela Farfallina, Marco Carella, Marco Landini e infine all'ultimo blocco Mauro Ceccon, Michele Favalli, Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, Valentino Guarandris e Vincenzo Gemmini. Questa settimana abbiamo una fotografia particolarmente interessante perché ci sono i grandi nomi che stanno dominando la scena nel 1995 e poi ci sono artisti italiani che stanno costruendo un sound riconoscibilissimo e ci sono anche canzoni che sembrano già arrivate direttamente dal futuro. Insomma, rivivremo un anno nel pieno della sua trasformazione. 20 canzoni, 60 minuti. Oggi torniamo indietro esattamente al 23 settembre 1995 e si parte dalla 20 con una raccomandazione che, detta così, potrebbe sembrare quasi una minaccia, anche se in effetti non lo è. Don't stop! Dance floor. Parade!

0: Inizia quindi così il nostro prezioso viaggio. E visto che siamo appena partiti, direi che il consiglio è assolutamente condivisibile. Giorgio Prezioso nel 1995 è già uno dei nomi importanti della dance italiana e il suo sound è quello che conosciamo molto bene. Ritmo serrato, elettronica, energia e pochissima voglia di stare fermi. Quindi prendiamo la lettera al titolo, non fermiamoci. La Dance Floor Parade è appena iniziata.
1: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and

2019 un titolo decisamente più diretto. Shut up and sleep with me, sing with Sebastian. Questa è una di quelle canzoni che nel 95 potevano tranquillamente farsi notare anche solo per il titolo. Ma sotto la provocazione c'è un brano che ha girato parecchio in Europa. In Italia è entrato nel top 10, mentre in diversi paesi ha scalato fino alla vetta le classifiche di vendita. E quindi niente, se qualcuno vi dice di stare zitti e andare a dormire, voi fate finta di niente, perché noi abbiamo ancora 18 canzoni da ascoltare.

0: Sì.
1: Alla numero 18, una di quelle operazioni che meritano una piccola deviazione. Prendete una delle canzoni più riconoscibili della storia della disco music, portatela nel 1995, aggiungete dance, elettronica e rap e così otterrete Entrance, Stayin' Alive. Sì, proprio quella dei Bee Gees. E la cosa interessante è che oggi siamo proprio nel momento in cui il disco sta esplodendo, perché è entrato nelle classifiche britanniche a metà del mese di settembre e le scalerà fino alla posizione numero 2. Praticamente è il 95 che guarda gli anni 70 e decide di rimetterli in pista.

Siamo alla numero 17 e devo dire che ci sono canzoni che appartengono a un'estate, ma poi ce n'è una che nell'estate del 1995 era praticamente l'estate. Tipico, The Color Inside, Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea, tre DJ e produttori siciliani che nel 1995 hanno trasformato questo progetto in uno dei nomi più importanti della dance italiana, con un risultato assolutamente clamoroso: 10 settimane consecutive al numero 1 in Italia dal 1 luglio al 2 settembre, con un brano che chiuderà l'anno al secondo posto tra i singoli più venduti. Insomma, se avete passato l'estate del 95 con una radio accesa, questa canzone era già lì. The Color Inside.

questo punto, alla numero 16, facciamo una cosa molto anni 90. Prendiamo una canzone, la facciamo passare nelle mani di un remixer e la rimettiamo in pista con un vestito tutto nuovo. Rock and Cato, all right, questa volta nella versione del Far Remix. Il bello della dance di quegli anni è proprio questo, non esiste una versione definitiva. Esiste quella da ascoltare in radio, quella da mettere sul CD e quella che il DJ

posizione numero 15 c'è una domanda molto molto semplice, amici. Tell me the way, dimmi la strada. E noi in realtà la strada già la conosciamo, perché porta dritta alla pista da ballo. Con Tell Me The Way siamo davanti a uno dei nomi storici della Eurodance italiana, I Cappella. Questo singolo, uscito nel 1995, arriverà fino alla numero 8 in Italia e alla 17 nella UK Singles Chart. Quindi sì, la strada ce l'hanno indicata, e adesso sta solo a noi seguirla.

continua, inarrestabile. Siamo arrivati alla numero 14. Immaginate la scena. Sabato sera, state uscendo di casa, giacca pronta, profumo, chiavi in tasca, e qualcuno, magari proprio Alex Party, vi dice "Wrap me up". E va bene, ma allora, dietro questo progetto dobbiamo riconoscere che c'è ancora una volta la scuola dance italiana, quella capace di trasformare un disco da club in un fenomeno internazionale. E c'è anche un dettaglio curioso, perché Wrap Me Up arriverà alla numero uno nella classifica di vendita italiana. Questo è davvero niente male per una canzone che ci sta chiedendo di essere avvolti.

amici, a questo punto, alla numero 13, facciamo un piccolo gioco. Io vi dico, don't you know? La risposta è sì. Ma sappiamo anche qual è il dettaglio curioso. Dietro questo progetto c'è un nome che qualche anno dopo diventerà molto familiare agli appassionati della dance italiana. Lui è Jeffrey J. Già nel 1995 lo troviamo qui in classifica, insieme a Ronnie Money con The Devil Smile. Una piccola tessera del grande mosaico che in quegli anni sta costruendo la dance italiana. Box numero 13.

diventare una delle grandi protagoniste della dance italiana, dall'altra invece un progetto che già aveva lasciato il segno. Alexia featuring W, Me and You. Siamo in quella fase in cui Alexia stava costruendo una carriera che la porterà ad essere una delle voci più riconoscibili della dance europea. Insomma, due nomi, una canzone e quel tipo di energia che nel 95 funzionava benissimo sia in radio che in discoteca. Me and You. Occhio alla prossima, perché siamo al giro di boa.

Prima mezz'ora di questa Dance Floor Parade dedicata al 23 settembre 1995 l'abbiamo aperta con Prezioso in box numero 20 Don't Stop, 19 Sing with Sebastian, Shut Up and Sleep with Me, seguito alla 18 dagli Entrance di Stayin' Alive, alla 17 Typical The Color Inside, mentre Rock and Cato con Alright occupavano la posizione numero 16. 15 Cappella Tell Me The Way, alla 14 c'era Alex Party Wrap Me Up, seguito alla 13 da Ronnie Money featuring Jeffrey J, Don't You Know The Devil Smile, 12 Alexia featuring W, Me And You, e alla 11 KMC featuring Danny, Somebody To Touch Me. Dietro a questo brano troviamo naturalmente anche Daniela Galli, che con il nome d'arte di Danny diventerà una voce più che riconoscibile nel panorama della dance italiana degli anni 90. Questo era il nostro giro di boa e adesso, amici, prepariamoci perché entriamo nell'emisfero caldo della chart. 11 posizioni archiviate, da qui si cambia passo perché nella seconda mezz'ora di questa classifica troveremo nomi e titoli che raccontano un 1995 sempre più internazionale. Pop, house, eurodance, techno e qualche sorpresa che ci farà cambiare completamente atmosfera. Dalla 10.

Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Qui su Radio Dance Floor è tempo di Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate negli anni 90, oggi dedicata al 23 settembre 1995. 3, non 2, non 4, 3 is family, ce lo dice Dana Dawson, e dietro questa canzone c'è una curiosità niente male. Nel Regno Unito arriva fino alla numero 9 della classifica ufficiale, mentre nella UK Dance Chart sale addirittura fino alla numero 2. Ma noi oggi siamo in Italia, quindi dimentichiamoci per un attimo classifiche e numeri. Pensiamo a una radio accesa in macchina. Settembre 1995, finestrino abbassato, l'estate che prova a non finire, e quella voce che arriva dallo stereo. 3 sarà pure famiglia, ma quando c'è la dance, più siamo meglio è.

numero 9 ci siamo spostati in Germania. Qui abbiamo synth, sequencer e quella sensazione che da un momento all'altro la pista possa trasformarsi in una sala macchine. United Six Moving, nome United Six del resto è ormai uno dei marchi riconoscibili dell'elettronica europea. Siamo in un 1995 in cui la tecnologia non è più soltanto uno strumento per fare musica, è diventata parte del suono. Quindi niente più chitarre sulla spiaggia, qui abbiamo pulsanti, display, sintetizzatori e qualcuno che evidentemente ha premuto il tasto giusto.

Con la posizione numero 8 cambiamo completamente scenario. È notte, molto tardi, le luci sono basse e qualcuno, invece di chiedersi che ore siano, ha deciso che è il momento di dichiararsi ufficialmente Rave Baby. Per qualcuno è Sons of Ilsa con Pulsinger Nacht. Questo titolo sembra già portarci in una Germania notturna di rave, club e cultura underground, e questa è una delle cose belle della dance del 1995. Non esiste più una sola pista, ma ce ne sono mille, e alcune sono molto più selvagge delle altre.

A questo punto basta pronunciare il titolo ad alta voce. Boia! E subito dopo, here we go! Sweetbox featuring Tempest. Sembra quasi quel momento in cui il DJ prende il microfono e decide che la serata deve ripartire da zero. E allora immaginiamo la scena. Le casse aumentano di volume, la pista si ricompatta, qualcuno che era seduto si alza, qualcuno che era fuori rientra e improvvisamente siamo di nuovo tutti lì in pista a ballare. Boia! Here we go! Box numero 7.

0: Take my hand, be my friend. Take my hand, be my friend.
1: Amici, a questo punto per un attimo la Dance Floor Parade cambia continente. Via la discoteca, via le luci, prendiamo un cappello da cowboy, saliamo a cavallo e sentiamo il DJ gridare Giddy up! In a room, un titolo che sembra quasi voler trasformare la pista da ballo in un rodeo, ma in fondo è proprio questo il bello della dance: puoi prendere un'idea apparentemente assurda, metterci dentro un beat e farla funzionare. Quindi cappello ben saldo e riprendiamo la nostra scalata proprio da questa numero 6.

E con DJ Paul la pista improvvisamente si fa un po' più romantica, ma senza perdere il quattro quarti, perché nel 1995 anche l'amore ha bisogno di una cassa dritta. Una voce, un giro melodico e quel tipo di atmosfera che ti fa pensare

ancora, non più una persona, non più una coppia, everybody, tutti. Roughneck, Everybody Be Somebody. Questo è uno di quei titoli che sembrano fatti apposta per una pista piena. Nessuno escluso. E c'è anche un piccolo dettaglio temporale interessante. Il brano sarebbe arrivato nelle classifiche dance britanniche già alla fine di agosto 1995, per poi ottenere un'ulteriore spinta nei mesi successivi. Ma adesso siamo qui, 23 settembre, numero 4. E quando una canzone ti dice che tutti possono essere qualcuno, la Dance Floor Parade risponde: va bene, ma prima attraversiamo il confine. E allora, Roughneck, tienici aperto il passaggio, perché siamo arrivati al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa chart. Da questa parte abbiamo lasciato una bella fetta del 1995. 10 per Dana Dawson, Three's Family. 9 United Six, Movin', seguiti alla 8 da Sons of Ilsa, Paul Singer Knack, I'm Rave Baby. 7 Sweetbox featuring Tempest, Booyah, Here We Go. In box numero 6, Two in a Room, Giddy Up. Alla 5, DJ Paul, Love You More. 4, Roughneck, Everybody Be Somebody, che ci ha traghettati attraverso il confine. A questo punto davanti a noi ci sono soltanto 3 posizioni, 3 canzoni, 3 modi completamente diversi di intendere la pista e soprattutto un podio che ha già acceso le luci e un faro, un bell'occhio di bue che punta dritto su di voi, perché da qui in poi sarete voi a guidare questa Dance Floor Parade votando la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Trovate il post del podio di oggi e indicate la vostra preferenza come un semplice commento al post. Il radiovoto, naturalmente, è aperto a tutti. Il podio di oggi si apre nel futuro, quel futuro che il 1995 immaginava. Sintetizzatori, sequenze elettroniche, una sensazione quasi da realtà virtuale e un titolo che sembra arrivare direttamente da un computer. Capturing Matrix. Alla numero 3 c'è Rex Anthony. Number 3.

lo scalino più basso del podio siamo finiti nel territorio di quella techno italiana che non ha bisogno di raccontare una storia con le parole. La racconta con i suoni, è ipnotica, è meccanica, è futuristica e soprattutto è fatta per essere ascoltata con il volume abbastanza alto da sentire la pista vibrare. Siamo alla 3 della Dance Floor Parade del 23 settembre 1995. Rex Anthony, Catherine Matrix, vi ha catturato? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché il vostro voto può trasformare una preferenza di oggi in una presenza nella nostra classifica di domani. Beh, domani, di fine anno, dai. Adesso, però, fermiamoci un attimo, perché siamo rimasti in 3, ma fra poco saremo in 2. E questo è il momento in cui entrano in scena i nostri strumenti scientifici di altissima precisione. Prendete i vostri taccuini segreti, una penna, qualche appunto e soprattutto le vostre stelline. Quante ne date alla 3? Quante ne darete alla 2? Non ditelo a nessuno, perché ora scopriamo chi si becca l'argento. Box numero 2, Ziggy Marley and the Melody Maker. Power to Move Ya. Number 2.

2 abbiamo cambiato aria letteralmente, perché dal mondo della techno ci siamo spostati in Giamaica per trovare una cartolina reggae tutt'altro che tradizionale. Qui abbiamo infatti Ziggy Marley and the Melody Makers e una versione firmata Is Move di Power to Move Ya. Ed è proprio questa la cosa interessante: una canzone con radici reggae viene riletta attraverso la sensibilità house di metà anni 90. Due mondi che sembrano lontanissimi, ma che sulla pista possono tranquillamente incontrarsi. E se c'è una cosa che la dance può fare, è proprio prendere una buona vibrazione e portarla dove vuole. Questa è la numero 2, Ziggy Marley and the Melody Makers, Power to Move Ya. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Rex Anthony Capturing Matrix, 2 Ziggy Marley and the Melody Makers, Power to Move Ya. E adesso rimane una sola canzone, una sola parola, Hideaway di Lacey.

0: basta davvero una sola parola, una parola come hideaway, un rifugio, un posto dove nascondersi. Ma questa canzone nel 1995 ha fatto esattamente il contrario, è uscita dal rifugio ed è finita praticamente dappertutto. Hideaway è una delle grandi tracce della house di metà anni 90, costruita attorno a quella combinazione che in quel periodo funzionava molto molto bene. Una voce immediatamente riconoscibile, un groove irresistibile e un ritornello che ti fa dimenticare qualsiasi intenzione di stare fermo. E allora il nostro hideaway può anche aspettare, perché oggi noi non ci nascondiamo proprio da nessuna parte. La numero uno di questa Dance Floor Parade è The Lazy Hideaway. Piaciuta? E allora sapete cosa fare? Votatela! 3 Rex Anthony, Catherine Matrix, 2 Ziggy Marley and Melody Makers, Power to Move Ya, 1 The Lazy Hideaway. Questo è il podio di oggi, targato 23 settembre 1995. 3 brani, 3 mondi e un 95 che continua a dimostrarci quanto fosse difficile mettere la dance dentro una sola definizione. Techno, house, reggae contaminato con la club culture. Questa è la fotografia di oggi. E adesso sta a voi. Hackeratela. Fate la vostra. Votate sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni. Perché la Dance Floor Parade non è soltanto una classifica che vi racconta un passato. È una classifica che continua a riaccendere i vostri ricordi. 23 settembre 1995. L'estate è ufficialmente agli sgoccioli. Ma voi provate a dirlo alla pista da ballo, perché qui dentro c'è ancora voglia di musica e forse è proprio questo il bello del 1995. Mentre il calendario cambia stagione, la dance continua a cambiare pelle. 20 canzoni, 60 minuti, una nuova cartolina spedita direttamente dagli anni 90. Io sono Flavio e questa era la Dance Floor Parade. Appuntamento al prossimo viaggio. Nuova data, nuova classifica, nuove storie, ma una sola macchina del tempo. Quella che parte premendo play. Da Flavio è tutto. Ciao, ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 in punto.
2: Dance Floor.
5: Welcome.
2: Anni 2000.
5: Welcome.

0: opinion, climbed up on top of me.
1: Radio Dance Floor 1994.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code per un veicolo in panne tra Voltri ed Arenzano in direzione di Ventimiglia. In carreggiata opposta, quindi verso Genova, lunghe code per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno. E a Milano sul tratto cittadino della 4, code per incidente tra Viale Certosa e Cormano in direzione di Venezia. Ripercussioni sulla 8 Milano Varese in fila da Fiera Milano verso la 4. Ci spostiamo in Toscana sulla 11 Firenze Mare, code per incidente tra il bivio per la 12 Genova Livorno e la diramazione per Lucca in direzione di Firenze. E tra Marche e Abruzzo sulla 14 Adriatica, code per lavori tra il bivio per la 25 Torano Pescara e Pineto in direzione di Ancona, e proseguendo altre code tra Grottamare e Pedaso nelle due direzioni e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Bari. Ed infine sulla 16 Napoli Canosa, code anche qui per lavori tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1999.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi di Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
15: Back to the 90s.
16: Dance Floor.
17: Luce Verde Italia.
18: Bentrovati. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code in direzione di Genova per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno. Rallentamenti anche in carreggiata opposta tra Spotorno ed Orcofeglino. Sulla 1 Milano-Bologna si sta in fila a causa di un incidente avvenuto tra Reggio Emilia e il bivio per la 22 del Brennero in direzione di Bologna. Ci spostiamo tra Marche e Abruzzo, sulla 14 Adriatica, code per lavori in direzione di Ancona tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra Pescara Nord e Pineto e poi tra Grottamare e Pedaso nelle due direzioni. Altre code sempre per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Bari. E a Roma su via Puntina code per incidente tra Mostacciano e Raccordo Anulare in questa direzione. Andiamo sulla 16 Napoli-Canosa, code anche qui per incidente tra Pomigliano d'Arco e il bivio per la 30 Caserta-Salerno in direzione di Canosa. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
17: Un servizio a cura dell'ACI.
19: Give me a fat man! Radio Dance Floor.

0: cuarta mi rostro. La quinta alucinación, mi memoria. La sexta, mi mente. La séptima alucinación.
1: Yeah. Yo, what's up, ready?
2: Non-stop. Cause you know it don't stop.
3: Radio Dance Floor.
4: The sound of the 90s.
5: E siamo ancora qui! E non finisce così! E non finisce qui! E non finisce così! E non finisce qui! E non finisce più! E non finisce qui! E non finisce così! E non finisce qui! E non finisce più! E non finisce qui!

0: check, one, two.
1: Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16. Ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1997.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 in punto.
0: Dance Floor.
3: Initialize sequence. Now.
4: Novantology. Novantology, l'antologia della dance anni 90, con Fabri DJ.

0: Novantology. Girano i dischi di Fabri DJ.
1: Ciao a tutti, sono Kermale di Samon from the Sound Lovers e voglio salutare tutti gli amici di Novantology su Radio Dance Floor. Vai con la musica, Fabri DJ!

son contento. Batto le mani tenendo il tempo. Batto le mani e son contento. È il Novantology momento.

Mani e son contento. Batto le mani tenendo il tempo. Batto le mani e son contento. È il Novantology momento.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 in punto.
0: Dance Floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Timeline, la nostra esplorazione nel mondo degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati, Enrico. Il nostro viaggio ci porta piuttosto lontani nel tempo. È il mese di settembre 1991. Il nostro viaggio può incominciare.
4: Timeline.
7: Primo settembre 1991 continua la fase di dissoluzione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, l'URSS. Il processo di disgregazione è iniziato con l'elezione di Mikhail Gorbaciov nel 1985, trasformazione che coinvolse il sistema politico, economico e la struttura sociale dell'Unione Sovietica, fenomeno compreso tra il 19 gennaio 1990 e il 31 dicembre 1991, portando alla scomparsa dell'URSS, all'indipendenza delle Repubbliche Sovietiche e alla restaurazione dell'indipendenza delle Repubbliche Baltiche, dando così nascita ai cosiddetti stati post-sovietici. Il primo settembre l'Uzbekistan dichiara la propria indipendenza, il 9 il Tagikistan e il 21 settembre l'Armenia. A segnare la profonda trasformazione dell'URSS è anche un imponente evento musicale. Il 28 settembre 1991, infatti, a Mosca si tiene uno dei più grandi concerti metal della storia, The Monsters of Rock, con la partecipazione di Pantera, Black Crowes, Metallica, AC/DC ed oltre 1 milione di partecipanti. Non fu solo un evento musicale, ma il segno di una vera rivoluzione, quel cambiamento che la perestroica, la ristrutturazione, la glasnost, la trasparenza di Mikhail Gorbaciov avevano attuato. Monsters of Rock si tenne peraltro al termine di mesi convulsi, lo scioglimento del patto di Varsavia, il 1 luglio 1991, ed il fallito tentativo di colpo di Stato dei 3 giorni compresi tra il 19 e il 21 di agosto, golpe organizzato dagli alti ranghi del KGB e dell'Armata Rossa. Un particolare curioso e certamente più leggero rispetto agli eventi politici a cui ho fatto cenno: il 6 settembre 1991 un referendum popolare restituisce alla città di Leningrado il suo nome originario di San Pietroburgo dopo 67 anni dal cambio di denominazione avvenuto nel 1924. E questo è Timeline.

Il nostro viaggio prosegue nell'esplorazione del settembre 1991. 19 settembre 1991. Sul ghiacciaio del Similau, nelle Alpi Retiche, al confine fra Italia ed Austria, sul versante italiano, viene ritrovato un uomo, ritenuto un cacciatore, vissuto oltre 5.000 anni fa. Dal corpo mummificato sarà ribattezzato la mummia del Similau, o più familiarmente Ozi. È stata una delle più incredibili scoperte archeologiche del secolo. È una mummia dell'età del rame, vecchia di 5.300 anni, con tutti i suoi indumenti e l'equipaggiamento. Dal 1998 l'uomo venuto dal ghiacciaio è esposto al Museo Archeologico dell'Alto Adige a Bolzano, con tutto il suo equipaggiamento. Grazie per accompagnarmi in questo viaggio e Timeline.

Nel settembre del 1991, dal 25 al 29, si tiene la carovana per la pace da Trieste a Sarajevo e da Skopje a Sarajevo. Fu una delle più eterogenee manifestazioni di solidarietà transnazionale espresse dalle realtà associative italiane davanti all'ancora ururale crisi jugoslava, che negli anni successivi avrebbe assunto forme ed esiti drammatici ed estremamente violenti. L'assedio di Sarajevo tra l'aprile 1992 e il febbraio 1996 e gli eventi di Srebrenica, autentica operazione di pulizia etnica ai danni della popolazione musulmana dell'enclave bosniaca nel luglio 1995 ad opera delle truppe ultranazionalistiche guidate da Slobodan Milosevic. Bene, questi sono alcuni dei più evidenti esempi. Dopo essere passati da Fiume, Lubiana, Zagabria, Subotica, Novi Sad e Belgrado, la carovana arrivò a Sarajevo il 29 settembre 1991, dove per l'occasione venne allestito un concerto al quale presero parte anche il FIBA, i Nomadi, il jazzista Gaetano Liguori de Atrio. Il viaggio fu costellato da incontri e serrati dibattiti tra le realtà pacifiste italiane e quelle locali in merito alle problematiche prodotte dal conflitto e sulle prospettive future. Alla chiamata internazionale del convoglio risposero anche esponenti dei Verdi, delle ACLI italiane, della sinistra giovanile, delle Donne per la Pace, di Pax Christi, del Movimento Democrazia. La carovana fu promossa dall'Assemblea dei cittadini di Helsinki, un organismo nato per tutelare i diritti delle etnie e delle minoranze e risolvere i conflitti che ne possono derivare, ed organizzata dall'Associazione per la Pace e dall'ARCI. Il numero degli aderenti fu di circa 400 persone, di cui la gran parte italiani. Per la giornata conclusiva a Sarajevo sopraggiunsero ulteriori 300 pacifisti dall'Italia mediante un volo speciale. E il nostro viaggio nel settembre 1991, ed è Timeline.

Domenica 1 settembre 1991 comincia il 90° campionato di Serie A di calcio. Sono 17 le squadre pronte a fronteggiare i campioni in carica, grazie anche al tandem d'attacco Mancini-Vialli della Sampdoria. Alla Juventus, allenata da Giovanni Trapattoni, arrivano il portiere Peruzzi e il centrocampista Antonio Conte, futuro allenatore dei bianconeri, della nazionale italiana, dell'Inter e del Napoli, confermato invece il trio di attacco Casiraghi-Schillaci-Baggio. L'attacco della Fiorentina è affidato all'argentino Batistuta. Dopo 13 anni torna in Serie A, allenato da Zdeněk Zeman, il Foggia, che dopo un buon campionato chiuderà al 9° posto. Il Milan ha in panchina Fabio Capello e prende in rosa Albertini e Serena. Vincerà il 12° scudetto, rimanendo imbattuto. Milanista anche il capo cannoniere del torneo, Marco Van Basten, con 25 reti. Si tratta dell'inizio di un calcio rossonero che porterà molti successi negli anni 90. A seguire nella classifica finale ci saranno Juventus, Torino e Napoli, allenato da Claudio Ranieri. E questo è Timeline.

Ancora settembre 1991, 24 settembre 1991, Dies Mirabilis della musica per l'uscita nella medesima giornata di tre album destinati a segnarne la storia. Si tratta di Bloody Sugar Sex Magic, quinto album in studio dai Red Hot Chili Peppers, disco in cui è contenuta la celeberrima Under the Bridge, di Bad Motor Finger, terzo album in studio della rock band americana dei Soundgarden. L'uscita fu in realtà posticipata l'8 ottobre 1991 a causa di problemi di produzione, e Nevermind dei Nirvana, la prima uscita della band con il batterista Dave Grohl. Il singolo principale, Smells Like the Spirit, è stato un successo planetario e ha raggiunto il sesto posto nella classifica Billboard Hot 100. Sono stati prodotti inoltre altri tre singoli di successo, Come As You Are, Lithium e In Bloom. Al suo apice, Nevermind vendeva circa 300.000 copie a settimana. Nevermind ha venduto in totale oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo, rendendolo uno degli album più acquistati di tutti i tempi. C'è tanta musica nuova nel settembre 1991. La prima settimana di settembre si apre con un disco di esordio di una delle band più importanti di tutto il decennio e di quel variegato genere chiamato Britpop. Sto parlando dei Blur di Damon Albarn, che danno alle stampe il loro Leisure. A metà mese si registra il ritorno di Mark Knopfler dei suoi Dire Straits con On Every Street, che esordisce alle vette della chart inglese, un successo di pubblico ma non altrettanto di critica. Funziona comunque bene il singolo più famoso, che è Colin Elvis. Il 17 settembre 1991 i Guns N' Roses, la band capitanata da Slash ed Axl Rose, pubblica ben due album in contemporanea usciti lo stesso giorno, Use Your Illusion 1 and 2, dischi che esordiscono nelle prime due posizioni e che raccolgono un grandissimo seguito di pubblico. Brani come Don't Cry, la bellissima November Rain, o ancora Civil War, la cover poi del notissimo brano di Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door e You Could Be Mine, sono una serie incredibile di singoli che proiettano i Guns all'attenzione degli addetti ai lavori e li porterà in giro per il mondo con un trionfale tour reso celebre per l'affluenza di pubblico, ma anche per il tasso tecnico altissimo delle esecuzioni della band. E questo è Timeline.

0: Stiamo esplorando il settembre 1991. In quel lontano settembre, il settembre 1991 appunto, ci sono alcune uscite cinematografiche, una delle quali di netto sapore musicale. Il 27 settembre arriva infatti in Italia il film dedicato ai Doors, The Doors appunto, programmato negli USA dal 1 marzo 1991. Il film fu diretto da Oliver Stone ed è incentrato sulla vita di Jim Morrison a 20 anni dalla morte avvenuta il 3 luglio 1971 a Parigi, dove Jim, The Lizard King, il re lucertola, come era soprannominato per il suo forte interesse per la cultura sciamanica, si era trasferito dopo la registrazione di LA Woman, sesto ed ultimo album dei The Doors. E Val Kilmer ad interpretare il leader dei Doors, scelto per la sua straordinaria somiglianza al vero Morrison, mentre la sua storica compagna Pamela Curson è interpretata da Meg Ryan. Tutto parte dalla facoltà di cinematografia dell'Università della California di Los Angeles, quando Jim Morrison abbandona il corso per i difficilissimi rapporti con i suoi compagni di studio e si dedica alla musica insieme alla vecchia conoscenza Ray Manzarek, con cui fonda la rock band dei Doors, così chiamata dallo stesso Morrison in riferimento all'opera Le porte della percezione, The Doors of Perception di Aldous Huxley. Inizia la straordinaria e al tempo stesso tragica avventura di uno dei gruppi destinati a cambiare la storia della musica del nostro tempo. La pellicola non fu particolarmente apprezzata dalla critica. In effetti, costata 20 milioni di dollari, ne incassò appena poco più di 35 in Nord America. Una curiosità: i tre membri storici dei Doors, cioè Ray Manzarek, Robbie Krieger e John Densmore, vennero contattati come consulenti, ma alla fine il regista Oliver Stone inserì poco o nulla dei loro racconti su Jim Morrison, e questo fece infuriare i tre, che non apprezzarono il risultato finale del film per come ne usciva Jim, soprattutto nella sfera privata.
1: Tutto qua è solo un sogno.
2: Un film di Oliver Stone per celebrare il mito. L'urlo dei Doors, la voce di una generazione.

Il mito che ha incendiato una generazione. The Doors al cinema dal 29 settembre. Timeline.

0: Come sempre, il mese di settembre è dedicato alla finale del Festival Bar. Nel 1991 è la 28ª edizione, la finale nel tradizionale scenario dell'Arena di Verona, finale trasmessa il 9 e il 10 settembre da Italia 1. Questa edizione, con la consueta direzione artistica di Vittorio Salvetti, fu condotta da Gerry Scotti, Susanna Messaggio e Sergio Vastano. Il vincitore assoluto dell'edizione fu Gino Paoli con la canzone Quattro Amici, mentre Marco Masini vinse la sezione 33 giri con l'album Malinconia. Fu, come sempre, un'edizione ricca di ospiti internazionali: Banderas con This Is Your Life, Joey Salinas con Rocky Romance, Lonnie Gordon con Gonna Get You, Crystal Waters con l'elegante Gypsy Woman, i Roxette con Joy Ride, Seal con Future, Love Paradise o ancora Africa Bambata con Just Get Up and Dance. Tra gli ospiti italiani, Paolo Vallesi con Le Amiche, Raff con la splendida Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è, ancora gli Stadio con Generazione di Fenomeni o Claudio Bisio e Rocco Tani con Rapput senza fiato. Al festival si affianca la pubblicazione della compilation, particolarmente apprezzata. Sono in realtà due distinte raccolte, si intitolano Festival Bar Azzurro 91 con le canzoni in italiano e Festival Bar International 91, comprendete pezzi internazionali. Da questa edizione in avanti le edizioni in LP e CD saranno identiche per lista dei brani musicali, non manca naturalmente la versione in musicassetta. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio di Timeline.
1: Dietro le quinte di Festival Bar, i cantanti, le Miss, Gerry Scotti, Susanna Messaggio e Sergio Vastano si preparano per il quarto appuntamento con la festa più calda dell'estate. Festival Bar, martedì alle 20:30 su Italia 1.

0: come da consuetudine arriva uno sguardo alla programmazione pubblicitaria del settembre 1991, una valida chiave di lettura per avere percezione delle abitudini e degli stili di vita di un tempo ormai molto lontano. L'esplorazione delle pubblicità è molto varia, troviamo naturalmente ancora tanti gelati, onda lunga di una stagione estiva che prosegue dai gelati Giz al classico Algida Magnum o ancora il Calippo Fizz Cola Eldorado. Ritroviamo nella programmazione pubblicitaria i prodotti di un marchio storico, Ferrero, con il claim settembre tornano le specialità Ferrero.
1: Con le ciliegie più rosse, le nocciole più ricche, il caffè del nuovo grande raccolto, rifioriscono le specialità Ferrero. Uniche, prelibate, fragranti. Ferrero Rocher, Mon Chéri, Pocket Coffee. Settembre, tornano le specialità Ferrero.
0: Come sempre è ben presente la Coca-Cola, che nel settembre 1991 propone una raccolta per vincere un soggiorno ad Euro Disney oppure tanti premi con Stappa e Vinci, la classica sfida sotto il tappo o la linguetta della lattina. Dagli scooter alle biciclette ai telimare.
2: Da oggi con Coca-Cola apri e vinci subito 1000 scooter Amico Aprilia. Apri e vinci subito 1000 mountain bike Donizelli. Apri e vinci subito 1000 Hi-Fi System Sony. Guarda sotto i tappi e sotto le linguette Coca-Cola. Sono in palio anche 100.000 telespugne e 1 milione di bottiglie lattine. Concorso vinci e stravinci Coca-Cola, più di 1 milione di premi. Che
0: gli anni 90 vedono inoltre molte riviste indirizzate alle giovani generazioni, è il caso di Tutto Musica e Spettacolo o del classico Cioè, che a settembre regala un diario scolastico.
3: Ehi ragazzi, ho una sorpresa per voi.
4: E cioè?
3: È il diario.
4: Fantastico, dove l'hai comprato?
3: L'ho avuto in omaggio in edico.
4: E cioè?
3: Dai.
4: In omaggio? Non ci credo.
3: Sì, è in omaggio con l'ultimo numero di...
4: Cioè?
5: Correte anche voi in edicola. Cioè vi regala un fantastico diario.
0: Inizia il nuovo anno scolastico. L'anno scolastico 1991-92 durò dal 9 settembre 91 al 10 giugno 1992. E la Standa propone la sua linea scuola e se spendi 50.000 lire, Standa ti regala un buono da 10.000 lire da spendere in giochi e musica e altre 10.000 lire in abbigliamento.
6: Vuoi una scuola nuova che tutti ti vorrebbero copiare? La risposta è Standa. 1000 idee nuove per la scuola. E se compri per 50.000 lire, Standa ti regala 10.000 lire da spendere in giocattoli e musica. E altre, sì, altre 10.000 lire nell'abbigliamento. Dillo ai tuoi compagni.
7: Standa, il valore dei soldi.
0: Indimenticabili le pubblicità legate al marchio Mulino Bianco Barilla, Mangia Sano, Torna alla Natura, con raccolte punti e tanti premi molto apprezzati per la loro qualità.
8: Al Mulino Bianco, la ruota dei regali porta grandi novità. Ecco la nuova, elegante tovaglia, impreziosita con un fresco volo di rondini, ricamo 1991. Ancora più raffinata, in puro cotone, con 6 tovaglioli. Raccogli chicchi su tanti prodotti del Mulino Bianco Barilla. Tutte le merende valgono doppio. E per i ragazzi, il nuovo mulino, quello delle meraviglie, con 15 giochi, tutti diversi. Fermati al mulino. Scegli il tuo regalo.
0: Prima di andare ad esplorare il mondo delle auto, ancora un prodotto oggi legato al settore professionistico e certamente di nicchia, le pellicole fotografiche come Kodak Color Gold, nei loro molteplici livelli di sensibilità alla luce della pellicola espressa in ISO.
9: Vede gli stessi colori. Ricorda le stesse emozioni. Kodak Color Gold vede come te, vive come te. E con Kodak Color Gold 100, la confezione col tricolore, puoi vincere subito 100.000 preziose radio.
0: Non manca ovviamente il settore automobilistico, come vi dicevo, sempre presente nella programmazione pubblicitaria di radio e televisioni. La Fiat promoziona la Tipo 2016, la Panda come sempre è molto venduta e ancora la Tempra con il claim Viaggio in avanti.
10: CX-028, il più basso della sua categoria. Potenza, tenuta, accelerazione. Tempra ha superato i test più difficili per voi.
11: Interessante.
12: Sì, eh? Molto.
11: Vuole provare lei?
12: Sì, grazie.
10: Tempra, perché voi possiate andare da 0 a 100 in tutto il tempo che volete. Tempra si sceglie con la ragione.
0: La Ford propone il suo Evergreen La Fiesta, promozionata da Alessandro Nannini, che ne è il testimonial, o ancora la Opel con il lancio della nuova Opel Corsa da 10 milioni 821.000 lire, IVA inclusa. Non mancano le auto Audi, in modo particolare Audi 80 Comfort. In conclusione, i due brand automobilistici francesi. Si tratta di spot molto eleganti, supportate da claim di forte impatto. Ad esempio, la Renault Clio, nelle sue diverse varianti, afferma «Io sono, io voglio, io posso, io Clio». Oppure la Renault 21, che è «Voglia di viverla». Mentre la Peugeot pubblicizza la 106 prima edizione, «Il tuo modo di essere». E anche questo è Timeline.
13: Pensa ad un'auto che sia un po' come te, che come te abbia voglia di piacere e di farsi guardare, che come te ami la scoperta e un pizzico di avventura. È la nuova Peugeot 106. Le prospettive cambiano, gli orizzonti si allargano. Peugeot 106, il tuo modo di essere.

0: grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio in un lontano passato. Abbiamo esplorato il mese di settembre 1991. Grazie per questo nostro incontro. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento per Timeline. Un saluto da Enrico.
1: Timeline.

canzoni che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.

c'è sempre quello che passa metà serata a dire no, io non ballo. Poi ti passa davanti e ti lascia il bicchiere in mano e va dritto in mezzo alla pista. Io sono Jack, in console con

0: Magari resta un ritornello, magari una frase, magari quel giro che ti ricompare in testa più tardi senza invito. Se vuoi sapere dove suona Dancebox, fai un giro su dancebox.it. Io sono Jack, in console con me c'è Casanova e questa era Dancebox. Lasciamo un po' di volume acceso e noi ci ritroviamo qui, su Dancebox, nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Let's go!
1: Daniel's Jack
3: presents Retape. Mixtape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: È l'una in punto.
1: Dance Floor. C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Timeline, la nostra esplorazione nel mondo degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Il nostro viaggio ci porta piuttosto lontani nel tempo. È il mese di settembre 1991. Il nostro viaggio può incominciare.
4: Timeline.
7: Primo settembre 1991 continua la fase di dissoluzione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, l'URSS. Il processo di disgregazione è iniziato con l'elezione di Mikhail Gorbaciov nel 1985, trasformazione che coinvolse il sistema politico, economico e la struttura sociale dell'Unione Sovietica, fenomeno compreso tra il 19 gennaio 1990 e il 31 dicembre 1991, portando alla scomparsa dell'URSS, all'indipendenza delle Repubbliche Sovietiche e alla restaurazione dell'indipendenza delle repubbliche baltiche, dando così nascita ai cosiddetti stati post-sovietici. Il primo settembre l'Uzbekistan dichiara la propria indipendenza, il 9 il Tagikistan e il 21 settembre l'Armenia. A segnare la profonda trasformazione dell'URSS è anche un imponente evento musicale. Il 28 settembre 1991, infatti, a Mosca si tiene uno dei più grandi concerti metal della storia, The Monsters of Rock, con la partecipazione di Pantera, Black Crowes, Metallica, AC/DC ed oltre 1 milione di partecipanti. Non fu solo un evento musicale, ma il segno di una vera rivoluzione, quel cambiamento che la perestroika, la ristrutturazione, la glasnost, la trasparenza di Mikhail Gorbaciov avevano attuato. Monsters of Rock si tenne peraltro al termine di mesi convulsi, lo scioglimento del patto di Varsavia, il 1 luglio 1991, ed il fallito tentativo di colpo di Stato dei 3 giorni compresi tra il 19 e il 21 di agosto, golpe organizzato dagli alti ranghi del KGB e dell'Armata Rossa. Un particolare curioso e certamente più leggero rispetto agli eventi politici a cui ho fatto cenno: il 6 settembre 1991 un referendum popolare restituisce alla città di Leningrado il suo nome originario di San Pietroburgo dopo 67 anni dal cambio di denominazione avvenuto nel 1924. E questo è Timeline.

91, dal 25 al 29 si tiene la Carovana per la Pace da Trieste a Sarajevo e da Skopje a Sarajevo. Fu una delle più eterogenee manifestazioni di solidarietà transnazionale espresse dalle realtà associative italiane davanti all'ancora rurale crisi jugoslava, che negli anni successivi avrebbe assunto forme ed esiti drammatici ed estremamente violenti. L'assedio di Sarajevo tra l'aprile 1992 e il febbraio 1996 e gli eventi di Srebrenica, autentica operazione di pulizia etnica ai danni della popolazione musulmana dell'enclave bosniaca nel luglio 1995 ad opera delle truppe ultranazionalistiche guidate da Slobodan Milosevic. Bene, questi sono alcuni dei più evidenti esempi. Dopo essere passati da Fiume, Lubiana, Zagabria, Subotica, Novi Sad e Belgrado, la carovana arrivò a Sarajevo il 29 settembre 1991, dove per l'occasione venne allestito un concerto al quale presero parte anche il FIBA, i Nomadi, il jazzista Gaetano Liguori de Atrio. Il viaggio fu costellato da incontri e serrati dibattiti tra le realtà pacifiste italiane e quelle locali in merito alle problematiche prodotte dal conflitto e sulle prospettive future. Alla chiamata internazionale del convoglio risposero anche esponenti dei Verdi, delle ACLI italiane, della sinistra giovanile, delle Donne per la Pace, di Pax Christi, del Movimento Democrazia. La carovana fu promossa dall'Assemblea dei cittadini di Helsinki, un organismo nato per tutelare i diritti delle etnie e delle minoranze e risolvere i conflitti che ne possono derivare, ed organizzata dall'Associazione per la Pace e dall'ARCI. Il numero degli aderenti fu di circa 400 persone, di cui la gran parte italiani. Per la giornata conclusiva a Sarajevo sopraggiunsero ulteriori 300 pacifisti dall'Italia mediante un volo speciale. E il nostro viaggio nel settembre 1991, ed è Timeline.

Domenica 1 settembre 1991 comincia il 90° campionato di Serie A di calcio. Sono 17 le squadre pronte a fronteggiare i campioni in carica, grazie anche al tandem d'attacco Mancini-Vialli della Sampdoria. Alla Juventus, allenata da Giovanni Trapattoni, arrivano il portiere Peruzzi e il centrocampista Antonio Conte, futuro allenatore dei bianconeri, della nazionale italiana, dell'Inter e del Napoli, confermato invece il trio di attacco Casiraghi-Schillaci-Baggio. L'attacco della Fiorentina è affidato all'argentino Batistuta. Dopo 13 anni torna in Serie A, allenato da Zdeněk Zeman, il Foggia, che dopo un buon campionato chiuderà al 9° posto. Il Milan ha in panchina Fabio Capello e prende in rosa Albertini e Serena. Vincerà il 12° scudetto, rimanendo imbattuto. Milanista anche il capo cannoniere del torneo, Marco Van Basten, con 25 reti. Si tratta dell'inizio di un calcio rossonero che porterà molti successi negli anni 90. A seguire nella classifica finale ci saranno Juventus, Torino e Napoli, allenato da Claudio Ranieri. E questo è Timeline.

ancora settembre 1991. 24 settembre 1991, Dies Mirabilis della musica per l'uscita nella medesima giornata di tre album destinati a segnarne la storia. Si tratta di Bloody Sugar Sex Magic, quinto album in studio dei Red Hot Chili Peppers, disco in cui è contenuta la celeberrima Under the Bridge, di Bad Mother Finger, terzo album in studio della rock band americana dei Soundgarden. L'uscita fu in realtà posticipata l'8 ottobre 1991 a causa di problemi di produzione, e Nevermind dei Nirvana, la prima uscita della band con il batterista Dave Grohl. Il singolo principale, Smells Like the Spirit, è stato un successo planetario e ha raggiunto il sesto posto nella classifica Billboard Hot 100. Sono stati prodotti inoltre altri tre singoli di successo, Come As You Are, Lithium e In Bloom. Al suo apice, Nevermind vendeva circa 300.000 copie a settimana. Nevermind ha venduto in totale oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo, rendendolo uno degli album più acquistati di tutti i tempi. C'è tanta musica nuova nel settembre 1991. La prima settimana di settembre si apre con un disco di esordio di una delle band più importanti di tutto il decennio e di quel variegato genere chiamato Britpop. Sto parlando dei Blur di Damon Albarn, che danno alle stampe il loro Leisure. A metà mese si registra il ritorno di Mark Knopfler e dei suoi Dire Straits con On Every Street, che esordisce alle vette della chart inglese, un successo di pubblico ma non altrettanto di critica. Funziona comunque bene il singolo più famoso, che è Colin Elvis. Il 17 settembre 1991 i Guns N' Roses, la band capitanata da Slash ed Axl Rose, pubblica ben due album in contemporanea usciti lo stesso giorno, Use Your Illusion 1 and 2, dischi che esordiscono nelle prime due posizioni e che raccolgono un grandissimo seguito di pubblico. Brani come Don't Cry, la bellissima November Rain, o ancora Civil War, la cover poi del notissimo brano di Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door e You Could Be Mine, sono una serie incredibile di singoli che proiettano i Guns all'attenzione degli addetti ai lavori e li porterà in giro per il mondo con un trionfale tour reso celebre per l'affluenza di pubblico, ma anche per il tasso tecnico altissimo delle esecuzioni della band. E questo è Timeline.

0: stiamo esplorando il settembre 1991. In quel lontano settembre, il settembre 1991 appunto, ci sono alcune uscite cinematografiche, una delle quali di netto sapore musicale. Il 27 settembre arriva infatti in Italia il film dedicato ai Doors, The Doors appunto, programmato negli USA dal 1 marzo 1991. Il film fu diretto da Oliver Stone ed è incentrato sulla vita di Jim Morrison a 20 anni dalla morte avvenuta il 3 luglio 1971 a Parigi, dove Jim, The Lizard King, il re lucertola, come era soprannominato per il suo forte interesse per la cultura sciamanica, si era trasferito dopo la registrazione di LA Woman, sesto ed ultimo album dei The Doors. E Val Kilmer ad interpretare il leader dei Doors, scelto per la sua straordinaria somiglianza al vero Morrison, mentre la sua storica compagna Pamela Curson è interpretata da Meg Ryan. Tutto parte dalla facoltà di cinematografia dell'Università della California di Los Angeles, quando Jim Morrison abbandona il corso per i difficilissimi rapporti con i suoi compagni di studio e si dedica alla musica insieme alla vecchia conoscenza Ray Manzarek, con cui fonda la rock band dei Doors, così chiamata dallo stesso Morrison in riferimento all'opera Le porte della percezione, The Doors of Perception di Aldous Huxley. Inizia la straordinaria e al tempo stesso tragica avventura di uno dei gruppi destinati a cambiare la storia della musica del nostro tempo. La pellicola non fu particolarmente apprezzata dalla critica. In effetti, costata 20 milioni di dollari, ne incassò appena poco più di 35 in Nord America. Una curiosità: i tre membri storici dei Doors, cioè Ray Manzarek, Robbie Krieger e John Densmore, vennero contattati come consulenti, ma alla fine il regista Oliver Stone inserì poco o nulla dei loro racconti su Jim Morrison, e questo fece infuriare i tre, che non apprezzarono il risultato finale del film per come ne usciva Jim, soprattutto nella sfera privata.
1: Tutto qua è solo un sogno.
2: Un film di Oliver Stone per celebrare il mito. L'urlo dei Doors, la voce di una generazione.

Il mito che ha incendiato una generazione. The Doors al cinema dal 29 settembre. Timeline.

0: Come sempre, il mese di settembre è dedicato alla finale del Festival Bar. Nel 1991 è la 28esima edizione, la finale nel tradizionale scenario dell'Arena di Verona, finale trasmessa il 9 e il 10 settembre da Italia 1. Questa edizione, con la consueta direzione artistica di Vittorio Salvetti, fu condotta da Gerry Scotti, Susanna Messaggio e Sergio Vastano. Il vincitore assoluto dell'edizione fu Gino Paoli con la canzone Quattro Amici, mentre Marco Masini vinse la sezione 33 giri con l'album Malinconia. Fu, come sempre, un'edizione ricca di ospiti internazionali: Banderas con This Is Your Life, Joey Salinas con Rocky Romance, Lonnie Gordon con Gonna Get You, Crystal Waters con l'elegante Gypsy Woman, i Roxette con Joy Ride, Seal con Future, Love Paradise o ancora Africa Bambata con Just Get Up and Dance. Tra gli ospiti italiani, Paolo Vallesi con Le Amiche, Raff con la splendida Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è, ancora gli Stadio con Generazione di Fenomeni o Claudio Bisio e Rocco Tani con Rapput senza fiato. Al festival si affianca la pubblicazione della compilation, particolarmente apprezzata. Sono in realtà due distinte raccolte, si intitolano Festival Bar Azzurro 91 con le canzoni in italiano e Festival Bar International 91, comprendete pezzi internazionali. Da questa edizione in avanti le edizioni in LP e CD saranno identiche per lista dei brani musicali, non manca naturalmente la versione in musicassetta. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio di Timeline.
1: Dietro le quinte di Festival Bar, i cantanti, le Miss, Gerry Scotti, Susanna Messaggio e Sergio Vastano si preparano per il quarto appuntamento con la festa più calda dell'estate. Festival Bar, martedì alle 20:30 su Italia 1. Timeline.

0: Come da consuetudine, arriva uno sguardo alla programmazione pubblicitaria del settembre 1991, una valida chiave di lettura per avere percezione delle abitudini e degli stili di vita di un tempo ormai molto lontano. L'esplorazione delle pubblicità è molto varia, troviamo naturalmente ancora tanti gelati, onda lunga di una stagione estiva che prosegue dai gelati Giz al classico Algida Magnum o ancora il Calippo Fizz Cola Eldorado. Ritroviamo nella programmazione pubblicitaria i prodotti di un marchio storico, Ferrero, con il claim "Settembre tornano le specialità Ferrero".
1: Con le ciliegie più rosse, le nocciole più ricche, il caffè del nuovo grande raccolto, rifioriscono le specialità Ferrero. Uniche, prelibate, fragranti. Ferrero Rocher, Mon Cheri, Pocket Coffee. Settembre. Tornano le specialità Ferrero.
0: Come sempre è ben presente la Coca-Cola, che nel settembre 1991 propone una raccolta per vincere un soggiorno ad Euro Disney oppure tanti premi con Stappa e Vinci, la classica sfida sotto il tappo o la linguetta della lattina. Dagli scooter alle biciclette ai telimare.
2: Da oggi con Coca-Cola apri e vinci subito 1000 scooter Amico Aprilia. Apri e vinci subito 1000 mountain bike Donizelli. Apri e vinci subito 1000 Hi-Fi System Sony. Guarda sotto i tappi e sotto le linguette Coca-Cola. Sono in palio anche 100.000 telespugne e 1 milione di bottiglie lattine. Concorso Vinci e Stravinci Coca-Cola, più di 1 milione di premi. Sensazione
0: unica. Gli anni 90 vedono inoltre molte riviste indirizzate alle giovani generazioni, è il caso di Tutto Musica e Spettacolo o del classico Cioè, che a settembre regala un diario scolastico.
3: Ehi ragazzi, ho una sorpresa per voi.
4: E cioè?
3: È il diario.
4: Fantastico, dove l'hai comprato?
3: L'ho avuto in omaggio in edicolo.
4: E cioè?
3: Dai!
4: In omaggio? Non ci credo.
3: Sì, è in omaggio con l'ultimo numero di...
4: Cioè?
5: Correte anche voi in edicola. Cioè vi regala un fantastico diario.
0: Inizia il nuovo anno scolastico. L'anno scolastico 1991-92 durò dal 9 settembre 91 al 10 giugno 1992. E la Standa propone la sua linea scuola e se spendi 50.000 lire, Standa ti regala un buono da 10.000 lire da spendere in giochi e musica e altre 10.000 lire in abbigliamento.
6: Vuoi una scuola nuova che tutti ti vorrebbero copiare? La risposta è Standa. 1000 idee nuove per la scuola. E se compri per 50.000 lire, Standa ti regala 10.000 lire da spendere in giocattoli e musica. E altre, sì, altre 10.000 lire nell'abbigliamento. Dillo ai tuoi compagni.
7: Standa, il valore dei soldi.
0: Indimenticabili le pubblicità legate al marchio Mulino Bianco Barilla, mangia sano, torna alla natura, con raccolte punti e tanti premi molto apprezzati per la loro qualità.
8: Al Mulino Bianco, la ruota dei regali porta grandi novità. Ecco la nuova, elegante tovaglia, impreziosita con un fresco volo di rondini, ricamo 1991. Ancora più raffinata, in puro cotone, con 6 tovaglioni. Raccogli chicchi su tanti prodotti del Mulino Bianco Barilla. Tutte le merende valgono doppio. E per i ragazzi, il nuovo mulino, quello delle meraviglie, con 15 giochi, tutti diversi. Fermati al mulino. Scegli il tuo regalo.
0: Prima di andare ad esplorare il mondo delle auto, ancora un prodotto oggi legato al settore professionistico e certamente di nicchia, le pellicole fotografiche come Kodacolor Gold, nei loro molteplici livelli di sensibilità alla luce della pellicola espressa in ISO.
9: Vede gli stessi colori. Ricorda le stesse emozioni. Kodacolor Gold vede come te, vive come te. E con Kodacolor Gold 100, la confezione col tricolore, puoi vincere subito 100.000 preziose radio.
0: Non manca ovviamente il settore automobilistico, come vi dicevo, sempre presente nella programmazione pubblicitaria di radio e televisioni. La Fiat promoziona la Tipo 2016, la Panda come sempre è molto venduta e ancora la Tempra con il claim "Viaggio in avanti".
10: CX-028, il più basso della sua categoria. Potenza, tenuta, accelerazione. Tempra ha superato i test più difficili per voi.
11: Interessante.
12: Sì, eh? Molto.
11: Vuole provare lei?
12: Sì, grazie.
10: Tempra, perché voi possiate andare da 0 a 100 in tutto il tempo che volete. Tempra si sceglie con la ragione.
0: La Ford propone il suo Evergreen La Fiesta, promozionata da Alessandro Nannini, che ne è il testimonial, o ancora la Opel con il lancio della nuova Opel Corsa da 10 milioni 821 mila lire, IVA inclusa. Non mancano le auto Audi, in modo particolare Audi 80 Comfort. In conclusione, i due brand automobilistici francesi. Si tratta di spot molto eleganti, supportate da claim di forte impatto. Ad esempio, la Renault Clio, nelle sue diverse varianti, afferma «Io sono, io voglio, io posso, io Clio». Oppure la Renault 21, che è «Voglia di viverla». Mentre la Peugeot pubblicizza la 106 prima edizione «Il tuo modo di essere». E anche questo è Timeline.
13: Pensa ad un'auto che sia un po' come te, che come te abbia voglia di piacere e di farsi guardare, che come te ami la scoperta e un pizzico di avventura. È la nuova Peugeot 106. Le prospettive cambiano, gli orizzonti si allargano. Peugeot 106, il tuo modo di essere.

0: accompagnato in questo nuovo viaggio in un lontano passato. Abbiamo esplorato il mese di settembre 1991. Grazie per questo nostro incontro, vi aspetto al nostro prossimo appuntamento per Timeline. Un saluto da Enrico.
1: Timeline.